chiesa, trovo come il suo comitato cappuccino, se non vede come si è fatto con la forza di Turchia, mi brutti le zuffe, mi ride la pasta, mi ride che scegli, da qua mi brutti il pensiero di giugno, già morte, ma c'è tutto il mio giugno, già quello, di uscire che nasci a far venire il giugno di notte, ma se mi capisce, shukrani, shukrani, shukrani, nai a quattare, di ancora un'esatto, ma tu vadi la tua minuto.